0: questo è l'uomo che io cerco. Non mi inganno. A tronzuone, hai pace da malanno, si direbbe da me che alla regata non hai fatto bandiera.
1: Che porchi Satanasso!
0: E se la vera cagione io ti dicessi del tuo danno?
1: Lo so, la priora greve è da impata.
0: Baie!
1: E dunque?
0: Avvicina! Collasso! Hai la barca stregone!
1: Vergine santa!
0: Buona Maria bieca! Sul tuo capo osserva quella cieca.
2: Sveglia la terra!

0: La vidi sta manici ar su collegio un segno variato col magico segno horror horror perca sarà la tua para sta in guardia fratello
1: sei chi è
0: volte scagliar su tuoi remi parole tremende le cubri alla teme
2: addio
0: la tua barca sarà la tua bara stai in guardia fratello
1: sì.

ingrassa. San salve, han riso, sono tanta fra marinari e mozzi. Antre vicina di remi e nulla più. Due colubrina di piccolo calibro. Or va con quanta lena ti resta e dispone le scolle.